karton dal burek, ataki porcelan. Sam odrej maci bulgama, tapeti parmazan.